la canzone perduta, ritrovata come un'altra vita. Di Don Madeleine.